nelega matiru patak moga yeru uditu faki nelega matiru patak moga yeru uditu faki

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.